0: Le Pan Pacific Supermarket. O le fale o loa mo au whaatanga ia sa uma. E te filifili I o loasi atoa po le whataunusi. Ma ua tau mafavela, ma tau mafamata. Te le o loa tu uaisa mafi ngota mai le sami. O o loa SS ma mea tau lima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono mea ai. O tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe. Tau walunga loa e se tupe la fo I Samoa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulion le sa morangalo.

faya ya ini ya unga ipeyo fulu. Aite leo tinga ini, uta ua lauto, mata itule nei, mafaatinga vaenga nei. Ia enofo esea isi potu po se vaenga ule falu, uta mamau mai lu ainga. Ia faa esea vaenga faunga e tangata wa afia mai ainga atua. Afipa mti inga le ulu pointingo, inu kwala au me ti inga malolo lei. Inu vai auli, masua fuala au sua malie. Telele chang mafai fuala au aina mea matcha ma fuala au aina sua malie. Kufuru wa maali mai taimi uma. Nofo le leile fali matama maa mai vaenga tumu tumu aitangata. Vini mua mua ni matanga duango so ifua malolo ino mo se fautuanga li fua mai. Aile isawi li fana mai. Ia tautua naa awane ia isawi li sepasi po se taamale lau pasese inene ia afia ni sitangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.

0: Le Pan Pacific Supermarket. O le fale o loa mua ufatanga ya sauma. E te filifili I olosi atoa. Po le fata ulusi. Ma ua tau mafavela, ma tau mafamata. Te le oloa tu uaisa mafi ngota maile sami. O oloa SS ma me tau lima ma le Pacifica. Filifili so se la eye te ono mea ai. O tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe. Tau walunga loa e se tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulion le sa morangalo

Aunga lesi failok. On le failok tu ananta uale vi ole pi. E va pela le fail vole ta la ta ta una ta no ai failok. Ole vi inga ta to te vivi ai ole vi inga e valu valu. Ina vivi ia o to le na vi inga. A uma le vi inga ona la la le ilalo. Ioi. Ai nga kua e lungo le failok fa mai. Ole pi inga ta to te pipi ai. Ole pi inga e palu palu. Ina pipi ia o tou ila na pi inga. A mai ale pi inga alala mai ilalo. E kiri kiri lakuri fai feo. Wakalai ofo langa ulok fai mesole. Sole, ele se pi inga ole vi inga. Alole, ipua. E o tato mawale anganga ole lima sfurta usan. Yoe, o pofa penewa o masani ai. E mafai fo ena pepelo e, le ki nga ole a inga kama ole a inga kau koko waku se ima ko oma kamai. A mai lo ta mai ti fa piko mai luma, a ele lo po anga kalango e kue. So le so ye koke ola le anga fa penga.